0: Sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
1: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: Daily. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 2:59.
2: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
1: Sono le 4:01.
2: I segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
5: Sorriso.
6: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 5 e un minuto.
0: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
2: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.

0: Sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Sono le 6:01.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sorriso!
5: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: state ascoltando Ma che bella giornata! Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sorriso.
3: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive. Oltre la carta casa.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Silhouette Donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
9: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
10: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì.
11: Ma va, sono andato da Ivan Team.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
13: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma, in ogni caso sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola. Bye.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio. Sono le 7:02. Radio Sorriso Traffico.
2: Buongiorno, sulla 24 coda per traffico congestionato tra via Fiorentina e Bivio con la 24 in direzione della tangenziale est. Sull'autostrada A1 code a tratti fra Colleferro e Bivio A1, diramazione Roma Sud in direzione Milano per traffico intenso. Coda anche tra Torrenova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Ci sono poi rallentamenti tra Incisa, Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna a causa di un veicolo in avaria. Veniamo alla 4, scortati i veicoli tra Seriate e Ponte Oglio in direzione di Torino. Ci sono code per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago verso Torino, rallentamenti sempre verso il capoluogo piemontese fra Sesto San Giovanni e Bivio con la A4, raccordo viale Certosa. Infine verso Venezia, code a tratti fra Cormano e Milano Est. Nient'altro, buon viaggio e buona giornata.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Aier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a €449. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Dai che iniziamo, buongiorno! Con Dolores, Mario Riccardi, portate pazienza, ma ritorno da 2 settimane di vacanza e mi sono un attimo perso a chiacchierare negli studi per avere le ultime informazioni, quello che mi sono perso, cosa non mi sono perso, eccetera. Quindi portate pazienza, è colpa mia, mi sono distratto un attimo, sono andate 2 canzoni. Vabbè, dai, 7:19, siamo in diretta su Radio Sorriso, più giovane che mai. Oggi, credo tutti i lunedì del mese di luglio e agosto, saremo in compagnia assieme, però non è ancora definita la cosa. Massimiliano è qui con voi fino alle ore 9, quindi oggi abbiamo 2 ore, possiamo fare le cose con molta calma, visto che insomma abbiamo iniziato leggermente in ritardo. La butto sul ridere perché così, no? Perché è lunedì. Va bene, dai. Allora, ricordiamo il numero della musica per le vostre richieste, le vostre dediche. Mi raccomando, allora 345 48 45 663, WhatsApp, Telegram ed SMS per richiedere le vostre canzoni preferite o per fare anche i vostri saluti, quello che insomma volete. Per interagire anche con noi, se avete sentito una canzone che ne so un paio di ore fa e volete sapere il titolo, basta che mi scriviate e io, se riesco a trovarla, più che volentieri vi accontenterò. Nel frattempo preparo l'oroscopo, quindi agli amici che aspettano l'oroscopo, tra subito dopo la canzone di Mary Rinaldi andremo a leggere i primi 3 segni zodiacali, quindi portate pazienza. Andiamo con Ti Pizzica, Franco Bagutti Band, eccola qua su Radio Sorriso. Ripeto il numero 345 48 45 663.

La bella voce di Mary Rinaldi su Radio Sorriso alle 7:27 minuti, storia d'amore, bella, bella. Vi avevo promesso i primi tre segni zodiacali, quindi pronti per ascoltarli, perché i primi tre segni di questo lunedì 27 luglio 2026. Ariete, quella scontata monotonia che non vi piace tanto e non vi si addice rischierà di rendere un po' pesante la giornata. Sarà utile prendere le adatte contromisure. Bene la vita di coppia, benché anch'essa sarà troppo scorrevole e abitudinaria per i vostri gusti. Andiamo dal Toro. Diverse cose tenderanno a cambiare in meglio o almeno a caratterizzarsi con una rapida evoluzione. Sarà necessario restare saldamente aderenti alla realtà dei fatti che vi riguardano, rinviando i sogni e le utopie ad altra data o a circostanze più favorevoli. Arriva anche il segno dei Gemelli. Concentratevi solamente sulle cose veramente importanti per voi e per la vostra famiglia. I cambiamenti sono scomodi, ma molto spesso, a lungo andare, portano serenità. Non sfuggite il confronto con le persone che vi amano. E i primi tre segni se ne sono andati. Prima di andare anche con i consigli commerciali, andiamo ad ascoltare quel mazzolin di fiori e scende le nostre valli. Ricordiamo il numero della musica: 345 48 45 663.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
8: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia comunale San Michele a Borgo Ricco, alla parafarmacia Cosmo Bio a Campo San Piero, Erboristeria La Rugiada a Legnaro e Sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17,91.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Ebbene sì, nuovamente in diretta su Radio Sorriso. Salutiamo anche Luigina che proprio ieri ha festeggiato il compleanno e mi ha offerto un caffè, quindi grazie Luigina per il caffè. Oggi mi va bene, perché oggi compie anche gli anni un altro mio collega di un'altra radio e mi ha detto: tu pensa solo a portare qualche pasticcino, qualche dolce, che il resto penso io. E quindi molto bene, bene, bene, aspettiamo anche Marco che arrivi, che gli facciamo gli auguri proprio di persona. Ma non perdiamoci con l'oroscopo, perché dopo i gemelli dobbiamo andare con il cancro, giusto? Sì, giusto, no, perché oggi è così, dovete portare pazienza, devo riprendere un po' il ritmo dopo due settimane di vacanze. Cancro, oggi muoverete i primi essenziali, i passi essenziali per ispirare la vita a un desiderio che ormai non può più attendere. Un idillio un po' complicato e non corrisposto creerà problemi ai single. Avrete delle spese da affrontare con prontezza e senza rimpianti. Andiamo al mio segno, Sole e quindi Leone. Sole, Mercurio e Giove, in armonia con il vostro segno, vi offriranno mille occasioni per vivere una giornata al massimo. Speriamo, perché è iniziata male la mia, eh. Favoriti i viaggi e gli spostamenti. In società avrete modo di instaurare rapporti interpersonali che vi gratificheranno moltissimo. E questo, insomma, va bene, no? Poi, Vergine, andiamo con Marte, non troppo favorevole. Il lavoro e le questioni finanziarie saranno la nota dominante della giornata. Qualcuno tenterà di mettere il naso nei vostri affari, salvaguardate la vostra intimità a qualsiasi costo. Avete capito, amici verginelli? È così, è così. Andiamo con la musica, che è quella protagonista di Radio Sorriso 24 ore su 24. Arriva anche Cumbissima, Paolo Bertoli e

e Paolo Bagnasco con Principe. 7.47, ma già quasi un'ora se n'è andata. È incredibile. Voglio iniziare sempre dalle 7 alle 9. Vabbè, dai, allora, a parte gli scherzi, ricordiamo nuovamente il numero della musica se volete richiedere la vostra canzone preferita, far saluti, mandare qualsiasi cosa, video, quello che volete. Poi alle 8:30 arriverà anche l'argomento del giorno. Quindi continuiamo adesso con altri tre segni zodiacali, iniziando dalla bilancia. Ci vorranno occhi aperti e nervi saldi per affrontare una giornata che si annuncia molto movimentata, forse ardua da controllare o perfino agitata nei rapporti con una persona. Evitate tutti quelli che vi sono antipatici per istinto e circondatevi di amici fidati. Lo Scorpione inizierà da oggi a profilarsi all'orizzonte di gran parte di voi quella piccola ma importante svolta che stavate aspettando proprio in amore. Arriveranno buone notizie in settori fondamentali, in special modo nella vita sociale e nelle finanze. Sagittario, faticherete ad esprimere i vostri sentimenti e le insistenze del partner che vi vedranno introversi, non faranno che accentuare questo stato d'animo. Avete bisogno di un po' di solitudine per ricaricarvi. Ditelo a chi vi ama, ma sforzatevi di essere cortesi. Molto bene, adesso andiamo con i Vandali, La vita è adesso, e Ricordo di Ravenna arriverà subito dopo con i Baiardi e i Macarena.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo!
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
7: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Sorriso.
11: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
12: Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Sono le 10 e un minuto.
14: L'ora esatta è stata offerta da...
15: E ora dello sconto alla rovescia.
16: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Alì, migliora la vita.
17: Radio Sorriso.

0: Notizie di casa nostra.
1: Buongiorno, ecco le ultime notizie. Venerdì scorso a Venezia il sindaco Venturini, accompagnato dal ministro dello sport Abodi, ha effettuato un sopralluogo ai cantieri del Bosco dello Sport, stadio e arena, un progetto che è un modello nazionale, ha detto il ministro, che ascoltiamo.
2: Si vede l'attenzione con la quale in sicurezza progredisce tutto con il rispetto dei tempi, nel rispetto soprattutto dell'investimento pubblico, governo comune di Venezia. Onore al merito per chi ha iniziato questo lavoro, onore al merito per chi lo porterà a compimento. Sarà una centralità sportiva, sociale di grandissimo valore e noi saremo qui a gioire con i cittadini perché questo è un esempio per tutta l'Italia.
3: L'azienda ULS 4 Veneto Orientale comunica l'avvio di una sperimentazione della durata di 3 mesi per l'utilizzo della nuova risonanza magnetica Total Body da 1,5 Tesla installata presso l'ospedale di Jesolo. Il macchinario consente di acquisire immagini 3D ad alta risoluzione dell'intero organismo senza l'uso di radiazioni in tempi rapidi e con elevati standard di comfort per il paziente.
1: Grazie per la vostra attenzione, a risentirci alla prossima edizione.
4: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Sorriso!
4: È il momento di Farfalle su due ruote.
9: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
10: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: Edizioni musicali Vocal Sound con Elena Camarone, sei tutto, che ringraziamo logicamente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Si parte seconda ora insieme, tra poco l'amico Raffaello della BM Steel con noi a tenerci compagnia, ma intanto vi ricordo quello che è l'argomento del giorno, quindi vi chiediamo se voi fate parte di quelle persone che spifferano i finali dei film, i risultati sportivi, quelle persone che spoilerano, quindi tutte queste informazioni, no? O magari se avete un amico o un'amica che lo fa e quindi ogni volta siete lì attenti e dici no, non mi dire il finale, non me lo dire, no, ma perché me l'hai detto? Ma io non volevo saperlo, no? Sono quelle cose che un po' danno fastidio, perché effettivamente quando uno deve andare a vedere un film se lo vuole godere appieno con tutte le emozioni. Se sei già al finale praticamente hai già perso un quarto, anche la metà delle emozioni che potresti vivere, un po' come per i risultati sportivi, quelli che magari vengono dati in differita, no? Quegli incontri notturni che poi magari viene data la replica durante il giorno, uno dice vabbè di notte non lo guardo, però non guardo il risultato e mi godo l'evento come se fosse in diretta e quindi mi godo il vario risultato. 345 48 45 663, raccontatelo via sms, whatsapp, note vocali, siamo anche su telegram, oppure 0423 73 6680 o 73 6681. Vado a salutare esattamente l'amica Laura che mi richiede Al Rangone con Gilda, e subito dopo invece accontento l'amico Michele che dedica la sua compagna Dimmi la Verità, la voce di Sandro, Orchestra Italiana Bagutti, e tra poco Raffaello della BM Steel.

La voce di Sandro, Orchestra Italiana Vagutti, dimmi la verità, ma è arrivato lui, Raffaello della BM Steel. Entrate in diretta con noi allo 0423 736680, intanto che lui si prepara, beh, ascoltiamo la sigla.

0: gambe, ma le gambe sono belle ancora di più. È arrivato lui, come ogni lunedì, a portarci un sorriso e un sacco di informazioni utili. Buongiorno a Raffaello della BM Steel. Ciao Raffaello!
1: Ciao mio caro, buongiorno a tutti. Eccoci qua al nostro appuntamento consueto, insieme a voi, insieme a Radio Sorriso, il bello e la gioia. Che dire, le giornate sono meravigliose e poi quando sono in compagnia con gli amici di Radio Sorriso è tutto dire. Vuoi mettere da ragazzo?
0: No, beh, certo, anche perché comunque poi noi aspettiamo questo appuntamento con te, anche perché è bello, no? Vederti di persona, fare una chiacchiera prima di andare in diretta, salutarti e berci il nostro caffè, che è un po', come dire, una tradizione ormai dopo la nostra diretta, quindi è giusto.
1: È vero, hai ragione, ma è una tradizione tra uno, diciamo, una radio e l'altra, diciamo così. Questo è proprio il bello della diretta, tutti i lunedì insieme a voi, a parlare di lui, del gel, questo meraviglioso prodotto naturale, arricchito di centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. È un prodotto che va a dare tanta freschezza, toglie pesantezza, toglie stanchezza, toglie gonfiore dalle nostre gambe, ma non solo, polso, gomito, spallo, cervicale. Applicare, mi raccomando, e non frizionare, e sentirete veramente il benessere, il sollievo, l'immediatezza del prodotto, sentirsi veramente rinascere, sentirsi veramente un'altra persona. Ecco perché dico sempre, è importante utilizzare un prodotto che può essere veramente d'aiuto per star bene, perché quando stiamo bene con noi stessi, stiamo bene con tutti. Non è una frase fatta, cioè è facile dire, ma però quando noi ci sentiamo bene, dormiamo bene, riposiamo bene, siamo più ricettivi e siamo più benevoli anche con gli altri. Possiamo dirlo questo, che è vero, perché quando stai bene con te, stai bene con tutti. Prova a alzarti la mattina con le gambe gonfie, non avendo dormito di notte, svegliarsi magari 2, 3, 4 volte in una notte con il problema dei crampi. E allora il gel, che è un grande defaticante, un grande rinfrescante e un meraviglioso antinfiammatorio naturale, va a togliere calore, rigidità e pesantezza. Tutto questo a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro. Dove devono chiamare per avere informazioni?
0: 035 83 17 91.
1: Bravo, 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni, magari su questo incredibile prodotto che stiamo vendendo ormai da 36 anni, stavo facendo un piccolo pensiero, 36 anni, e quindi a Radio Sorriso 25-26, quanti sono gli anni che è Radio Sorriso? Dopo 5 mesi che è nata Radio Sorriso, siamo entrati anche noi come sponsor. E allora, credetemi amici cari, lo dico sempre, è un grande defaticante, toglie quel calore, toglie quella rigidità, toglie quella pesantezza. 2 flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro. 035 83 17 91. Una domanda, dove devo chiamare? Possono chiamare le nostre amiche per dire come si...
0: È certo. 0423 736 680. Chiamateci ora nella pausa musicale, almeno vi mettiamo in collegamento in diretta con Raffaello come ogni lunedì, e mi piacerebbe sentire qualcuno che magari usa da tanto tempo il gel, qualcuno che poi grazie al gel l'ha condiviso magari con l'amica, no? Con la parente, e così, come dire, ha dato un buon consiglio. Quindi vi aspettiamo in diretta, e per tutte le informazioni 035 83 17 91, giusto Raffaello? Ho detto
1: giustissimo,
0: bene?
1: Giustissimo, hai detto bene. 035 83 17 91.
0: E allora piccola pausa musicale, arriva Mister Domenico con Quelle Notti, e tra poco ancora con Raffaello della BM Steel. 0423 736 680 per entrare in diretta con noi.

0: Mister Domenico, quelle notti, sempre qui su Radio Sorriso, sempre con Raffaello della BM Steel. 035 83 17 91 per tutte le informazioni. Avevamo in collegamento l'amica Bruna, vediamo se riusciamo a recuperare Raffaello. Lascia a te la parola intanto.
1: Grazie. Che dire, una cosa molto importante, noi saremo operativi anche tutto il mese di agosto, dunque se avete bisogno, mi raccomando, noi siamo operativi. Ricordatevi che nel mese di agosto i corrieri lavorano, però lavora in numero di ridotto e di conseguenza magari ci vorrà un giorno in più. Dunque se sapete che avete bisogno del gel e vi scadrà, cioè nel senso sapete che a metà di agosto, i primi di agosto vi serve, sappiate che noi siamo operativi senza nessun problema. È importante chiamare, ricordatevi che chiamare non vuol dire trattare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità, informazioni, può fare il caso mio, io sono seduta tutto il giorno e mi ritrovo ad avere veramente il primo pomeriggio le caviglie gonfie, veramente pesanti, adesso queste giornate che sono incredibili vanno veramente ad aiutare togliendo calore, togliendo rigidità, togliendo pesantezza dal nostro corpo. Attenzione, è un prodotto naturale arricchito di centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo, ma sempre solo applicato, non va mai massaggiato, questo è importante. Perché? Perché le signore con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, bisogna dare freschezza, togliere calore e togliere rigidità dal nostro corpo. È importante applicare e non frizionare mai, questo è importante da ricicare. Poi adesso le signore, come dicevo prima, il problema con le calze contenitive, alla mattina mettete il vostro gel, poi mettete le vostre calze. Durante il giorno, siccome il gel non ha untuosità, lo potete mettere pure sul collant. Avete capito bene, il nostro gel può essere messo sul collant perché non ha untuosità di nessun genere. Dopo 2 minuti è asciutto, non unge, non sporca, non macchia. 38 euro il prezzo, 2 flaconi da 250 grammi cada uno. Il totale è 0,5 chilo diviso in 2 flaconi. 38 euro è quello che dovete dare al corriere. Qualcuno, soprattutto la prima volta, dice: ma io cosa devo fare? Devo andare a pagare? No, quando arriva il corriere, date i 38 euro a lui e ci pensa tutto lui. Non dovete diventare matti a fare nulla. Li date a lui e ci pensa lui. Nel momento che date i soldi, lui vi dà il pacco, voi siete a posto. Siete tranquilli.
0: Anche questa è una bellissima comodità, perché sì, vi arriva direttamente sì, a casa e non dovete assolutamente scomodarvi, andare, fare. Questa assolutamente è una bellissima comodità. L'unica cosa, preparare i soldi giusti, perché il corriere ha sempre un po' di fretta. E sai, ora che hanno tante consegne in vista anche delle vacanze, dovete, come dire, essere giusti anche con i vari resti, eccetera. 035 83 17 91 per tutte quelle che sono le informazioni. E tra l'altro posso ricordare una cosa che secondo me è fantastica, Raffaello, per tutte le amiche che in questo momento magari sono lì che cercano di segnarsi il numero: se avete il tubetto di gel a casa, dietro al tubetto c'è il numero, cioè io lo ricordo sempre, perché magari poi dico: ma ho perso, uso il gel ma ho perso il numero. Basta girare il tubetto e lo avete sempre scritto, tra l'altro bello grande.
1: È verissimo. Vediamo, te lo ricordi di nuovo?
0: 035 83 17 91. Che dire, Raffaello? Me lo sono guadagnato un caffettino?
1: Ma certo, anche col cappuccio. Anche il cappuccio ti sei guadagnato. Il cappuccino. Non ho la brioche, però il cappuccino te lo offro.
0: Allora, ricordiamo anche il sito, perché sul sito trovate delle informazioni utili su dove poter acquistare il gel nella vostra zona.
1: È vero. Il sito è BM Steel, ovvero Bologna, Milano, Savona, Torino, Imola, Livorno, Livorno, scritto in italiano, bmsteel.it, trovate tutti gli altri prodotti e trovate soprattutto, Giovanni, anche i punti di riferimento vicino a casa vostra, le erboristerie, farmacie sanitarie, dove hanno direttamente il gel diretto e potete trovarlo lì.
0: E allora che dire, grazie Raffaello. 035 83 17 91 per tutte le informazioni. Beh, ci ritroviamo settimana prossima in diretta con Raffaello come ogni lunedì, e poi nella settimana con i vari appuntamenti. Grazie Raffaello.
1: Grazie Giovanni, un abbraccio a te e a tutti. Ciao cari.
0: E noi ci ritroviamo tra pochissimo, sempre qui su Radio Sorriso.
2: State ascoltando Farfalle su due ruote.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Sorriso! Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
8: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drainer a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
9: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
10: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
11: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
15: Shape of Things a car!
16: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
17: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

In Girasoli con l'uva focarina, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Si continua con i vostri saluti. Allora un saluto all'amica Rita di Magnago e poi un saluto all'amica Sara di Jesolo. Ciao Sara, ho avuto il piacere di conoscerti proprio giovedì scorso in quel di Jesolo. È stato veramente un grande piacere. Un grande piacere anche leggere il messaggio di Celeste di Pozzonovo. Ciao Giovanni, voce melodiosa, buona giornata a te e a tutti. Sono Celeste di Pozzonovo, per cortesia vorrei ascoltare Le Rose Bianche. Anche grazie mille, e ti accontento tra poco con la versione proprio di Diego Zamboni. Prima invece vado ad accontentare l'amica Giovanna, l'amica Gianna, che ci richiede Pietro Galassi, Aurora Codazzi con Scusami, sempre qui su Radio Sorriso.

Diego Zamboni con le rose bianche, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e vado a salutare l'amica Arduina che ci richiede il prossimo brano, Ilenia i Festival con Innamorata di voi, sempre qui su Radio Sorriso. Poi continuerò con una bella polca, Daniele Cordani, Briscola.

ci siamo ascoltati Daniele Cordani con Briscola, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare subito l'amico Ferruccio da Volta Mantovana. Ciao Ferruccio, e non solo, buongiorno anche da Lina di Malcontenta e da Mario. Vorrei dedicare la canzone Catene proprio a Lina da Malcontenta. Allora un saluto a tutte e due, tra poco arriva questo bel brano. Un abbraccio ancora all'amica Bruna l'Alpina. Bruna, tra poco arriva la tua richiesta musicale, ma e saluto anche gli amici di Pellesterina, Giovanni e Rosetta. Ciao ragazzi, una buona giornata anche a voi. Un saluto anche all'amica di Anna di Taggi di Sopra, Villa Franca, provincia di Padova. Si continua con la musica, arriva Willem Modà con Catene, sempre qui su Radio Sorriso.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.com .net o 0423 73 66 12.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
6: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Per le tue cure dentali affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavri presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
8: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
9: Sorriso.
10: Care amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Sono le 12 e un minuto.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
15: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
16: Ben trovati da Virginia Giacomin. Sopralluogo della Premier Meloni e del ministro Piantedosi stamane in Val di Susa dopo gli assalti No TAV di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Fermati 4 antagonisti di nazionalità straniera. La procura di Torino procede per il reato di devastazione, ma non si esclude che ai singoli possono essere contestati poi anche altri reati. Oltre 430 gli identificati, almeno 1 milione di euro di danni a Chiomonte. Il Consiglio dei Ministri si riunirà alle 17.30 per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti allo studio del governo da giorni. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Brucia ancora il Gargano con le fiamme a ridosso delle spiagge. Nel Basso Molise stoppa la circolazione ferroviaria. Anche qui un vasto rogo ha portato disagi e

0: paura. Gravi incendi in Francia e Spagna. Calcio, Andrea Pirlo questa mattina sui social ha scritto: ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della nazionale. Dopo le polemiche sul caso Fombet, l'ex azzurro ringrazia Maldini e Leonardo e assicura: l'amore per l'Italia non dipende da un incarico. Questa è la Breaking News di TGcom 24.
1: Cari amiche
2: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
2: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
6: Sorriso.
7: È il momento di ridiamoci su.

0: mio, è arrivato il momento anche di andare
1: finalmente
0: in diretta.
1: Insieme.
0: Oh, ti sono
1: che
0: mancata.
1: Meraviglia. Sì, dai, un pochino. Un pochino,
0: Lo dici come sei. Fa?
1: No, no, beh, mi sei mancata. E io ti sono mancato? Vediamo. Cosa mi rispondi?
0: Beh, guarda, ho avuto da fare.
1: Bene. Anch'io ho avuto da fare. Non pensare che ho fatto le ferie servite e riverite io, queste settimane.
0: Beh, cosa
1: però
0: avrai mai
1: lamentare.
0: Fatto, mamma mia, cosa
1: e
0: avrai fatto mai fatto?
1: Fai quei lavoretti di casa che continui a rimandare il weekend. No, allora no, lo faccio, no, vado, dai che andiamo in bici. No, no, lo faccio. Si accumulano.
0: Sì.
1: E quando tu sei in ferie devi farli perché non hai più scuse.
0: Se toccano a te
1: e allora sei costretto a fare le cose di casa che magari sono anni che ci sono i fili che penzolano perché c'è ancora il portalampade e non abbiamo messo la plafoniera o il insomma tutte cose così che
0: ecco allora
1: prima o poi tocca
0: non a caso facciamo proprio questo quesito ai nostri ascoltatori. Se siete a casa in ferie, che cosa vi viene da fare quando non andate effettivamente da qualche parte?
1: Io saprei cosa fare.
0: Beh, io la prima cosa che faccio quando sono in ferie, subito cambio le lavo praticamente le tende, perché è quella cosa che mi ci vuole un po' di tempo. Al sabato, quando faccio i mestieri, non ho il tempo e quindi lo devo fare.
1: Giustamente.
0: E quando sono a casa è la prima cosa che mi viene in mente da fare, in particolare,
1: cioè, lavare
0: in ferie.
1: Tutte le tende.
0: Esatto.
1: Anche perché insomma con una giornata così lavi la mattina, la sera
0: una
1: sono già belle
0: grasciute. Una decina di finestre,
1: no?
0: Vedi un po' tu insomma.
1: Insomma alla reggia, il castello, avete
0: esatto,
1: capito qua?
0: Esatto.
1: Insomma, 10 finestre, insomma, non è mica bazzeccole.
0: No, non è vero. E allora tu ti sei dilettato a fare che cosa? Cambiare le lampadine?
1: Guarda, ho fatto il muratore, ho fatto il pittore, ho fatto il giardiniere, va bene. Ho fatto quello che sistema infissi, ho fatto quello che sistema le plafoniere che abbiamo messo in taverna, sai che avevamo ancora i fili che penzolavano, abbiamo trovato delle lampade, porta lei, abbiamo sistemato un po'.
0: Insomma,
1: ci sono altre cose
0: lavoretti
1: da fare.
0: Non si finisce mai quando è una casa.
1: Però
0: allora, chiediamo questo ai nostri ascoltatori in questo momento. Cambiamo totalmente l'argomento, non parliamo
1: vedi?
0: Più di com'era di quella cosa lì, che insomma
1: se spoilerate le cose ai vostri amici riguardo ai film o a che ne so ad altre cose che in teoria non dovrebbero saperlo.
0: Esatto, ma e invece noi, io e te,
1: cambiamo
0: insieme
1: radicalmente l'argomento del giorno, almeno per queste due ore.
0: Quale lavoretti?
1: No, cosa fate quando siete in ferie se non siete nelle ferie servite e riverite, cioè a riposo?
0: Esatto.
1: Cioè, se siete in ferie costretti a rimanere a casa, ok? Quindi ti puoi alzare un po' più tardi.
0: Per esempio, ho notato il mio vicino di casa è in ferie dal 1° di luglio. E sai che
1: cosa? Ancora in ferie?
0: Sì.
1: È in pensione?
0: No, ricominciava oggi, aveva 3 settimane.
1: E
0: sai che cosa ha fatto? Gli ho visto fare, siccome anche lui ha una casa abbastanza su 3 piani.
1: Sì.
0: Beh, gli ho visto con lui la moglie e suo figlio più grande, chi portava dentro, chi fuori, i radiatori del i termo.
1: Ah beh, sì,
0: li ha tolti, li ha lavati
1: certo.
0: È una cosa che richiede un po' di tempo.
1: Ho lavato tutti i bidoni delle immondizie.
0: Ecco, che io devo
1: quello lo fa.
0: Vabbè, vi aspettiamo.
1: Ho dato il diserbante su tutta l'erbaccia.
0: Vabbè, stoppati. Allora, perché qui stai dando delle idee agli ascoltatori, magari gli viene in mente. Ma noi vogliamo sentire voi.
1: È giusto che ce lo dicano loro.
0: Esatto. 0423 736 680, lo dite a noi oppure lo fate con un bel vocale.
1: Dai, con un bel vocale, così sentiamo la vostra voce al 345 48 45 663.
0: Adesso c'è Maurizio Medeo in Paradiso.

0: La facciamo un po' più rock.
1: Acqua e sale.
0: Vabbè, dai, 12 e 21 minuti. Questo dimostra che siamo in diretta da Via Mimosa 12, Castelfranco Veneto, Treviso. Per chi non lo sapesse, giusto, Tiziana?
1: Esatto, esatto.
0: È ripresa la coppia più brava della radiofonia italiana.
1: Diciamo più simpatica,
0: ma anche più brava, e quindi siamo in attesa delle vostre richieste, le vostre richieste o delle vostre risposte per quel che riguarda l'argomento del giorno, che è stato cambiato all'ultimo in base ai lavori che ho dedicato io alla
1: casa. Esatto, perché vorremmo parlare proprio di questo oggi. Quali sono i lavoretti che approfittate a fare e che vi saltano fuori proprio agli occhi quando siete a casa e pensate di essere in ferie e volete stravacarvi sul divano, invece no.
0: Il stravaccarvi è bellissimo.
1: Vostra moglie vi dice: guarda, che ci sarebbe quella cosa da fare che hai rinviato da Natale.
0: No, non mi dice. No. Mia moglie non mi dice. Ah. Io ho la lista.
1: Sai che io ho la lista. Pensato anch'io di lasciarla a mio marito. No. Dice: ogni giorno devi fare una cosa.
0: No, io ho la lista e man mano che faccio le cose depenno.
1: Ah sì?
0: Sì, sì. Lei quando c'è qualcosa da fare scrive. Che ne so, sistemare porta, armadio, cucina. Sto dicendo una
1: sì.
0: cosa. E la scrive. E poi dico: oh, cosa faccio oggi? Guardati la lista, che hai un sacco di cose da fare. E allora vedo che ogni tanto aggiunge sempre pulire i bidoni, tagliare l'erba. È interminabile. Poi figurati te il weekend che siamo via tutti e due in bicicletta, no? Se possiamo, quindi poi arrivi il pomeriggio, mica ti metti a
1: preferisci andare a fare un riposino. Beh, andare fuori col cane.
0: Il riposino è sacro, però non ti metti a fare i lavori, no? Magari anche quelli complicati da trapanare muri di qua, muri di là. E quindi la lista aumenta sempre di più, no?
1: Sai che adesso mi fai venire in mente che anch'io volevo fare una cosa del genere con mio marito, volevo fargli proprio una lista, perché gli ho detto: cioè, 3 settimane a casa a partire da agosto sono troppe, che cosa fai, ti annoi? Allora ogni giorno ti scriverò tipo: oggi pulisci l'armadietto della cucina, la dispensa, quella dove sai dove ci sono i sacchetti di pasta.
0: Beh, quello è facile, la tiri fuori tutto, pulisci con il coso
1: e lo trovi mai
0: tutto.
1: Tempo durante l'anno?
0: No, speri anche non ascolti, perché sennò mi fa fare anche sta roba. Quella l'ho schivata quest'anno, quindi
1: quindi cari ascoltatori che ci seguite, diteci anche voi quali sono i lavoretti che approfittate di fare durante le vostre vacanze, che magari non andate da nessuna parte, siete a casa e vi girate intorno e non sapete cosa fare, invece poi la moglie vi stimola a fare qualche cosa.
0: Come mia moglie mi fa la lista della spesa, beh, quello lo sai perché te l'ho fatta vedere, no? O su un post-it o direttamente su WhatsApp. Se ti fermi al supermercato devi prendere 3 litri di latte, le banane, le cose, e qui 1 chilo di pasta, e io prendo.
1: Io lo rimprovero sempre quando viene a casa, perché compra sempre fuori extra.
0: Ma anch'io, ma credo che sia il bello di fare la spesa da soli.
1: Beh, un divertimento.
0: Sì, sì, lo appoggio.
1: Vabbè, andiamo con i messaggi arrivati al 345-48-45-663. Diteci anche voi quali lavoretti fate durante le vostre ferie, le vostre vacanze, come ha fatto il nostro Max, ma nel frattempo qualcuno compie anche gli anni.
0: Certo, allora tantissimi saluti da Brescia, vorrei chiedere una canzone di auguri per un buon compleanno a parte del marito Argenio,
1: sì?
0: Per la moglie Silvia che compiono 91 anni.
1: Auguri,
0: grazie di cuore.
1: Auguri, carissima.
0: Vediamo se si firma o se no andiamo a vedere. Olga, lei è Olga. Ciao Olga.
1: Olga.
0: Poi andiamo da Sara, che vuole la canzone, ma non è che sia già andata.
1: No, Marco il Clan o Pietro Galassi.
0: No, questa qua è 11:10. È verificato.
1: No,
0: che
1: è 12
0: stata...
1: Pietro Galassi.
0: Sì, no, ma che non sia andata. Cioè, che non sia stata contenta. Vabbè, allora. Sara, vediamo se riusciamo a mettere anche Pietro Galassi. La mettiamo.
1: Ma certo, intanto mettiamo gli auguri alla signora che compie gli anni da parte di Olga e del marito.
0: Esatto.
1: E anche da tutti noi di Radio Sorriso. All'universo per me, Angelica.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
8: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Sorriso.
10: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Le Ganga Sisters con...
2: La volta buona.
1: Edizioni classe 1, siamo in casa. Allora, visto che messaggio ti ha mandato Maria da Bassano?
2: Giochiamo in casa, no? Perché aspetta che mi metto gli occhiali. Ciao, sono Maria Bassano. Bentornato Massimiliano. Oh, grazie mille, Maria di Bassano. Grazie.
1: Vedi, sono contenti che sei tornato.
2: Sì.
1: Ma torniamo a proposito.
2: Anche tu sei contenta.
1: Sì, Tamatti. Allora, domanda per gli ascoltatori di Radio Sorriso. Sì. Quando siete in ferie, quali lavori di casa ne approfittate per fare? Quelli che rimandate tutto l'anno?
2: Sì.
1: Come sistemare il garage?
2: Anche.
1: Tinteggiare una stanza? Fare ordine in cantina?
2: Ma avercela la cantina. Sarei ubriaco dalla sera alla mattina. Facciamo anche la rima.
1: Anche la rima. Oppure in vacanza, niente faccende, solo relax. Raccontateci le vostre abitudini.
2: E qua dipende, no? Se fai la settimana che stacchi la spina e sei via, ovviamente non puoi sistemare casa.
1: È vero.
2: Se stai a casa, cosa fai? Stai sul divano H24? No.
1: Potendo.
2: Cioè, ti dai da fare.
1: Almeno che non ci sia una moglie organizzatrice, ecco,
2: come nel mio caso,
1: che non
2: mia
1: ti
2: moglie.
1: Fa stare fermo.
2: Esatto, esattamente.
1: Ciao Radio Sorriso, io in ferie mi dedico al garage.
2: Ecco,
1: ogni anno prometto di sistemarlo e puntualmente ci riesco solo ad agosto.
2: Almeno ci riesci,
1: io neanche quello.
2: Sposto da una parte, penso di sistemare anche. Volevo mettere i LED al posto dei neon, no?
1: Sì.
2: Perché insomma, ormai, vabbè, ho avanzato dei pezzi di LED. Non ho mica avuto verso di mettermi quel 2-3 ore a prendere la scala, il trapano, sistemare, prendere misure, fa niente. L'unica cosa che ho fatto trapanando, diciamo, il perimetro della casetta di legno,
1: sì,
2: abbiamo messo una sorta di, come si chiama, di... no, lampadario, quello che fa luce, che metti per terra.
1: Una sorta di
2: lampada, quella lunga, quella alta. Com'è che si chiamano?
1: Una abat-jour.
2: Sì, ma di quella alta da giardino, da esterno.
1: Non mi viene la parola. Allora, chiediamo dunque questo ai nostri ascoltatori, fateci sapere con un bel messaggio al 345-48-45-663.
2: Anche perché quando ho messo quella sorta di lanterna, chiamiamo così, no?
1: È
2: un palo lungo, alto con la lampada. Come si chiama? Un palo che fa che illumina.
1: Un'illuminazione.
2: Sì, vabbè, hai capito, no? Quella
1: non
2: cosa là.
1: Mi viene in mente la
2: parola.
1: Io,
2: non essendo elettricista, che cosa ho fatto? Ho tagliato il cavo diretto della lampada vecchia che c'era, ho fatto saltare la corrente di casa.
1: Mamma mia.
2: Poi non stava più su e ho dovuto andare sul contatore che era...
1: Una piantana, dice Matteo.
2: Ma no, non è una piantana, sono quelle cose che metti in giardino alte, che illuminano, come una specie di lampione. Hai capito? Ecco, una sorta di lampione, e prima di metterlo ho tagliato i cavi di quello vecchio, che ce n'era uno di plastica, sai, le bolle, quelle trasparenti.
1: Sì.
2: E ha fatto saltare la luce di casa.
1: Bravo,
2: direttamente
1: bellissimo.
2: Dal contatore.
1: Ognuno il suo mestiere. Adesso andiamo con Matteo Bensi, aspettami lì, perché è stato richiesto da un'ascoltatrice, la Graziella di Conegliano.
2: Bene.

0: Eccoci qua in diretta, eravamo al telefono con un ascoltatore e quindi insomma ci non volevamo buttare giù proprio
1: no,
0: così drasticamente.
1: Cioè,
0: sì, e quindi
1: su,
0: perdonateci, vabbè dai, insomma non gli veniva.
1: No, no, canzone, non è che gli abbiamo messo giù
0: anche
1: il telefono.
0: Anche tu hai la Teresina,
1: Non è che ne abbiamo messo giù il telefono, gli abbiamo solo detto che dovevamo andare in diretta e quindi lo dovevamo lasciare, perché se stiamo al telefono non possiamo parlare anche la radio.
0: No, ma allora a proposito di ferie, di sai che cosa ho scoperto grazie a un amico, che poi sinceramente è una settimana che lo prendo e non so se porterà benefici, però ti faccio sapere se
1: sì, dai.
0: Il potassio, no, il magnesio supremo.
1: Madonna, mi scopri l'acqua calda, io una vita che lo prendo anche alla sera.
0: Non serve a niente.
1: Perché?
0: Ma sul serio, prendi anche te il magnesio?
1: Io lo prendo alla sera anche con la melatonina, lo prendo.
0: Sai che ti fa
1: no, regolarizza, non serve mica solo a quello, serve anche per
0: comunque
1: muscoli,
0: lo prendi anche tu il
1: e anche
0: magnesio
1: per,
0: supremo.
1: Per riposare meglio anche.
0: Ma quindi dici che funziona?
1: Sì, sì, secondo me sì, io lo do anche mio figlio.
0: Costa
1: lo prende.
0: Un occhio della testa.
1: Mio figlio
0: ma prendi
1: prende
0: un cucchiaino,
1: cosa,
0: vero? Un cucchiaino
1: però.
0: Disciolto
1: sì,
0: nell'acqua,
1: esatto.
0: 20 cl.
1: Un bel bicchiere.
0: Allora come il mio.
1: Sì, sì.
0: Vabbè, ho preso 4 confezioni io. Se no a lei un chilo e due di potassio.
1: Ma su,
0: sì, dopo
1: anch'io.
0: Ti dico.
1: Vabbè, dai, allora si sa che d'estate si consumano molte cose, si fanno dei lavori in casa e si perde un po' di energia.
0: Sì,
1: quindi
0: fa bene anche per la Teresina, dicono.
1: Beh, no, per quello io prendo un'altra cosa.
0: Per quello ti droghi.
1: Ma che droghi? Io prendo l'omega.
0: Sì, l'omega.
1: L'omega 3.
0: Io mangio direttamente il pesce invece. Che è ricco di omega 3.
1: Anch'io, però non è la stessa cosa.
0: Vabbè, dai, allora andiamo a leggere altri WhatsApp che sono arrivati nel frattempo.
1: Che cosa fate durante le vostre ferie?
0: Quando sono in ferie, Franco ci scrive, faccio il cambio di armadi e svuoto le cantine. È una faticaccia, ma poi mi sento molto più leggero. Ti credo.
1: Sono da fare anche gli armadi,
0: no,
1: giusto?
0: Le cantine.
1: Svuota le cantine.
0: Svuota le cantine, capito?
1: In che senso del vino vecchio,
0: il vino Veritas, no? Vabbè, poi niente lavori di casa in ferie, ho lavorato tutto l'anno, adesso mi godo il divano, il mare e la buona cucina. Oh, Paolo, bravissimo.
1: E i lavori chi li fa? La bacchetta magica?
0: Può essere, magari al maggiordomo, magari al maggiordomo, tu che ne sai? Scusami.
1: Potresti
0: avere il maggiordomo?
1: No,
0: neanch'io. E quindi, o magari il giardiniere.
1: C'è gente
0: che è il giardiniere personale, che gli taglia l'erba, gli pota le piante, gli cambia, gli sistema, tira su le foglie.
1: La scorsa settimana c'erano qui a tagliare gli alberi. Gigi.
0: Gigi,
1: il nostro factotum, esatto,
0: factotum.
1: Ha tagliato i rami perché
0: che salutiamo, sai che va in ferie qua il primo, no?
1: No, ma dove vuoi andare in ferie, Gigi?
0: Salutiamo Gigi.
1: Dai, Luigi, ma dove vuoi andare?
0: Va a Caorle, mi ha detto. Due settimane a Caorle.
1: Andiamo a trovarlo.
0: No.
1: Andiamo invece con la richiesta di Sandro di Pozzuolo del
0: Friuli,
1: che vuole sentire Marco e Clan con
0: Se non ci fossi tu.

0: anche ascoltando, ridiamoci su.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
0: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore del

0: La Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7366. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
1: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Sorriso.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: Sono le 13 e 5 minuti.
7: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
8: Buongiorno, questa mattina poco dopo le 7:30 sulla 4 fra Porto Gruaro e San Stino di Livenza verso Venezia, un furgone con una targa slovena si è incastrato sotto una camion dopo averlo tamponato. Purtroppo il conducente ha perso la vita nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario e dei vigili del fuoco.
9: Nuovo passo avanti per la riqualificazione del Parco Morandi. La giunta comunale di Padova ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di una nuova piastra polivalente, un intervento da 123.000 euro, interamente finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e che punta a trasformare il parco in un punto di riferimento per lo sport e la socialità.
8: Ticket di accesso a Venezia, finita la sperimentazione 2026, superati i 5 milioni di euro di incasso in 60 giornate.
10: Gli spettacoli.
8: I cortometraggi diventano uno dei grandi protagonisti della seconda edizione dell'International Skledum Film Festival, che giovedì prossimo al Palazzo Toal di Capra di Schio dedicherà un'intera serata ai cortometraggi selezionati per il concorso ufficiale alla sezione speciale dedicata al cinema sperimentale. Sono 8 opere provenienti da Italia, Cechia, Iran, Slovacchia e Ucraina.
9: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
0: Dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Hai capito, eh? Hai capito?
1: I giorni miei era Morena Ciucci. Morena
0: sì.
1: Ciucci. Allora, abbiamo pronto una bella canzone di Francesca Mazzucato che ci è stata richiesta.
0: Proprio sì.
1: È vero, vuoi leggere il messaggio?
0: Aspetta.
1: Almeno
0: non,
1: mi hai
0: non
1: detto
0: ero
1: che era.
0: Eccola qua.
1: È un saluto da Cala Gogone in Sardegna.
0: Oh,
1: da parte
0: allora,
1: di chi?
0: Da Davide. Io in ferie relax completo. Se è possibile la canzone Ponte di Ferro. Matteo Bensi no, perché è andato prima. Abbiamo scelto appunto la bellissima voce di Francesca Mazzucato.
1: Prendiamo la palla al balzo.
0: E poi ci manda le foto di dove si trova, ma evidentemente non c'è nessuno, quindi il posto non è bello. Cioè, oh, ma ci fosse un cane, dico. Cioè, non c'è proprio nessuno, guarda. Cioè, qua. No, ah no, sì, due nudisti qua, guarda qua.
1: Davide? No, c'è il costume.
0: No. Però insomma c'è poca gente qua. Però insomma, beato te che sei in ferie.
1: Che acqua, ragazzi.
0: Beh, io per me la Sardegna siamo al top. Vabbè, a proposito di Francesca Mazzucato,
1: sì, esatto,
0: sta dicendo.
1: Esatto, questa sera alle 21.30 ci sarà la diretta da Pontoglio, in provincia di Brescia. Appunto, l'orchestra Francesca Mazzucato la potrete sentire in diretta qui su Radio Sorriso.
0: E finita la diretta, aglio e olio. A Pontoglio.
1: Una bella bruschetta. Ci sta.
0: A Pontoglio, olio.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sotto questa luna.
1: Sotto questa luna era Federico Olivotti.
0: Sai che dicono, anzi no, dicono, è sicuro che c'è la luna piena giovedì.
1: Davvero?
0: Giovedì ci sarà la luna piena e giovedì noi bikers, noi del nostro gruppo sovversivo,
1: andate di notte?
0: Sì, facciamo una pedalata notturna e dopo andiamo a mangiare il panino con la porchetta e birra manetta.
1: Ecco, lo scopo poi è quello di arrivare a mangiare.
0: Il divertimento è quello. Parti di notte, cioè di notte, partiamo alle 7 del pomeriggio, facciamo un bel giro, arriviamo verso le 9, mangiamo, ci ubriachiamo e andiamo a casa un po' a zigzag.
1: Poi venite investiti.
0: Cambiamo sarto.
1: Andiamo con la richiesta invece che ci ha fatto Giovanni di Pontevigo, che vuole dedicare a noi di Radio Sorriso e a tutti gli innamorati questa canzone.
0: Oh, l'appuntamento di Marianna Lanteri.

0: Antica.
1: Allora, guarda, ridendo e scherzando.
0: O scherzando e ridendo.
1: Siamo arrivati a già alle 13:30, no, avevi notato?
0: Ma vedi che in due il tempo vola.
1: Passa.
0: Il tempo sembra più veloce quando siamo in due, non so perché.
1: Dai, andiamo con Daniela Cavanna.
0: Sì, va bene.
1: Ritorniamo fra un po', mentre aspettiamo ancora i vostri messaggi.
0: Signor, sì, signore.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
4: Sorriso!
5: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
8: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
7: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
9: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.

0: Pa-pa-pa-pa-ra. Siamo sempre in diretta su Radio Sorriso, quasi addirittura d'arrivo, eh? Sì, siamo quasi al capolinea, giunti al capolinea.
1: Quasi, quasi. Oggi stiamo chiedendo, in questo frangente, no? Visto che Max è stato in ferie due settimane dove io trasmettevo da sola.
0: Aspetta, asciugati gli occhi.
1: Ho fatto tutto da sola.
0: E a me toccherà l'ultima settimana di agosto, quindi, cioè, voglio dire.
1: Praticamente, invece che andare via da qualche parte, è rimasto a casa a fare quei piccoli lavoretti che non ti vengono mai da fare durante l'anno.
0: No, è vero, è vero, è vero.
1: Abbiamo dei messaggi che sono arrivati a tal proposito.
0: Stavo quasi chiedendo.
1: Chi mette a posto il garage, chi cambia gli armadi,
0: chi svuota la cantina. La prossima volta chiamami che ti do una mano, facciamo prima svuotare la cantina. Se poi è piena di bottigliozze, meglio ancora. E ogni estate mi metto a fare piccoli lavoro fai da te, una mensola, una lampada, una riparazione, cose che rimando per mesi.
1: Ecco, la lampada Giovanni. Come te, quel che hai messo una cosa in giardino.
0: Sì, quella sorta di lampione,
1: lampione,
0: dai,
1: da giardino.
0: Lampione da giardino con la lampadina sopra, con gli specchi dentro, e carina, vero?
1: Sa da fare, se non lo fai tu chi lo farebbe?
0: L'elettricista, anche perché ho rischiato la vita, cioè ho fatto saltare la corrente.
1: Sì. saltare la casa.
0: No, ho fatto saltare la corrente di tuo. Ad un certo punto sono là che cinciono con i fili e mi fa: non va più niente. Senti la voce dal profondo: non va più niente. E io gli ho detto: ops. aspetta che vedo. Ma come non va più niente? Insomma, vabbè. E ho fatto corto e quindi è saltato il contatore. Meno male, poi insomma mi sono messo.
1: È andata
0: anche
1: bene
0: divertito.
1: Che Luciano si è arrabbiata.
0: No, vabbè, ma queste robe qua non si arrabbia, cioè, voglio dire.
1: D'altronde ognuno ha la sua professione, vabbè, però si sa che quei lavori che vengono rimandati qualcuno
0: no,
1: sa da fare.
0: Cioè, anche perché
1: ha da fare.
0: Anche perché, voglio dire, vabbè che sono il tecnico, quindi so fare un po' di tutto, però mettere le mani sui fili non è affar mio, è perché mi piace, essere un po' autodidatta, mi informo, eccetera eccetera, no? Ho anche tutte le cose, cacciaviti, avvitatori, cioè non mi manca niente per quel che riguarda gli attrezzi.
1: Sì, hai anche gli
0: meglio
1: attrezzi.
0: Meglio di un'officina, sì, beh, ho anche gli attrezzi. Però voglio dire, non è affar mio. Per dirti, no, cioè, avrei dovuto sostituire due miscelatori in bagno, ok?
1: Sì.
0: Però non mi fido perché non sono un idraulico. Metti che lo metto su male, metti che c'è una perdita, metti che non chiudo l'acqua dove deve essere chiusa, cioè metti tante cose, viene fuori il macello. Però il chiamare l'idraulico che venga lì quell'oretta per sostituirti due miscelatori è 3 mesi che lo aspettiamo l'idraulico. Quindi voglio dire, prima o poi dovrò farlo io. Perché sono costretto, perché non viene nessuno. Abbiamo chiamato 2 o 3 idraulici, anche l'amico Fritz qua che è venuto, sai che gli chiedo ogni tanto: passa, ti pago, non è che voglio dire fai il lavoro per niente, se è mezz'ora, un'ora, ti pago quello che mi chiedi. Niente da fare.
1: Hanno troppo da fare.
0: Cercasi idraulico zone Castelfranco Veneto per la sostituzione di 2 miscelatori.
1: Il prima possibile.
0: Il prima possibile, grazie. L'auto ricompensa.

0: Marilisa Maniero e Marco Negri. Questa era dolce canzone.
1: Dolce, dolce.
0: Allora, siamo in chiusura. Abbiamo l'ultimo messaggio da leggere, arrivato adesso. Dopodiché noi ci saluteremo, vero Max?
1: Certo, certo. E daremo l'appuntamento a domani dal mezzogiorno alle 14. Allora, io e mia moglie abbiamo una regola. Oh signore, aspetta che mi tengo fermo. 2 giorni dedicati ai lavori di casa e poi vacanza vera, così torniamo a settembre con tutto in ordine.
0: Capito? Che organizzare. Però lui specifica io e mia moglie, quindi in tutti
1: abbiamo
0: e due
1: una regola, quindi entrambi hanno questa regola che prima di andare in ferie 2 giorni prima sistemano tutte le cose, che potrebbe anche essere un bene perché poi tornano che è tutto sistemato.
0: Esatto.
1: E non devono fare niente. Ci
0: ma
1: sta.
0: Fanno insieme, però entrambi hanno una regola insomma sì, da seguire. Sono invece nel tuo
1: e se
0: caso,
1: 2 giorni non bastano rinunci alle ferie?
0: Nel mio caso, nel tuo caso, nel mio caso abbiamo il sergente.
1: Sì, sì, che
0: il sergente. Faccio il sergente che scrive la lista delle cose da fare.
1: Il capitano, abbiamo il tenente colonnello Javol Kartoffen.
0: Vabbè, chi c'è dopo di noi? Dai un'occhiata. Io nel frattempo vi ricordo la diretta di questa sera. Ah sì. No, guarda che sono arrivati altri messaggi. Anche la tua amica Nadia.
1: Sì, l'ho sentita.
0: Sì,
1: anche
0: dai, ce la facciamo, ce la
1: sentiamo,
0: facciamo.
1: Sentiamo, dai, via.
2: Buongiorno ragazzi, visto che siete tutti e due insieme.
1: Ciao.
2: Oggi stamattina ho salutato
1: brava
2: Max.
1: Oh, 4
2: oggi
1: ore stamattina.
2: Tutti e due.
1: Certo.
2: Parlando di idraulici.
1: Sì.
2: Io ne ho uno vicino a casa.
1: Chiedelo,
2: che mi serviva per cambiare la caldaia e altre cose.
1: Un lavoretto non.
2: Lo sto aspettando da 6 mesi.
1: Ah beh, comunque se devi cambiare la caldaia.
2: Vedi tu?
1: Lo so.
0: È un altro
1: lo so.
0: Lavoretto.
2: Gli idraulici sono come i medici chirurgici.
1: Cioè?
2: Non si trovano mai. Quando servono ti costano un'lira di lira.
1: Sì, certo, immagino.
0: Invece Maurizio di Sandonà che cosa fa? Che cosa
1: ciao
0: dice?
1: Max, sono Maurizio di Sandonà per dirti che io non so che modelli di miscelatore hai, ma guarda che è molto facile sostituirli. Vai su quella piattaforma e cerca sostituzione miscelatori. Ma io l'ho già fatto, il problema è che non so se chiudere l'acqua generale, che sinceramente non so neanche dove sia il manicotto dell'acqua generale di casa mia, perché abito su 6 villette a schiera e molto probabilmente sarà in garage. Andrò a vedere, non so neanche dove sia il contatorio dell'acqua, quindi già là partiamo con il piede sbagliato. Il problema è quello, cioè se io smonto che è ancora carica di acqua o magari non fermo prima l'acqua, ciaone, cioè te immaginati una fontana, esatto, quindi
0: insomma.
1: Anche perché i miscelatori sono al piano di sopra nella zona notte, quindi diventerebbe, per quello non mi fido, perché
0: no,
1: anche se io chiudessi il contatore e cioè non mi fido, cioè ho già fatto queste cose qua, ma su una casa che non conosco benissimo
0: ognuno deve fare il proprio lavoro. E allora ci salutiamo, ci diamo appuntamento domani alle ore 12. Non mancate, se volete stare con noi come sempre, ritorna, ridiamoci su in coppia.
1: Esattamente, esattamente.
0: A tutti voi buon proseguimento di giornata, mi raccomando, sempre in compagnia di Radio Sorriso. E adesso dopo di noi c'è Claudio.
1: C'è Claudio. Comunque Maurizio, se ti avanza tempo, sei nei paraggi di Castelfranco, ti do le chiavi, nessun problema. Trovi una bestia che ti azzannerà, ma comunque
0: altro due spanne. Ciao a tutti, a domani. Ciao Max.
1: Ciao.

0: su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
1: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Radio Sorriso Traffico.
6: Buon pomeriggio, sulla 1 rallentamenti per traffico intenso, Francesa, Reggello e Firenze verso Bologna, code a tratti fra Firenze Nord e Bivio a 1, variante di Valico, sempre in direzione di Bologna, code a tratti poi tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord per traffico intenso. C'è coda anche sul Bivio con la A22 provenendo da Bologna verso il Brennero e tra Modena Nord e Bivio con l'auto Brennero. In Lombardia code a tratti sempre sulla 1 tra Melegnano Svincolo e tangenziale ovest di Milano. Ci sono poi code a tratti fra Bivio A1 fino a Complanari di Piacenza e Terre di Canossa Campeggine. Code a tratti anche tra Parma e Modena Nord. In A4 code a tratti fra Pero e Milano Est in direzione di Venezia. Sulla 9 coda tra Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento della Dogana Svizzera. In questo momento ci vogliono 12 minuti in più. Sulla A13 coda tra Bologna Interporto e Bivio con la A14 verso Bologna. C'è una coda di 3 km sulla A14 tra Bivio del raccordo di Casalecchio e San Lazzaro di Savena per un incidente. Il tempo di percorrenza stimato è di 36 minuti. Nient'altro, grazie per l'ascolto, buon viaggio.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Sorriso.
12: Edizioni Mama Music presentano il brano.

attenzione, cari sorrisini, questa sera Radio Sorriso sarà in diretta dalle 21:30 da Pontoglio, Brescia, per una serata insieme all'orchestra di Francesca Mazzucato. Stasera dalle 21:30 in diretta con Radio Sorriso da Pontoglio, Brescia. Bene, noi adesso invece torniamo a fare tappa in quella di Verona. Vado a salutare Giampaolo con il valzer, le note del valzer Brillo, Roberto Scaglioni. We'll be right back.

0: maledetta l'estate, Matteo Tassi, Ilaria Cenciarini, Silvia Cecconi, Marco e Claudia. Benedetta, benedetta l'estate, 2026 con la Radio Sorriso, e sembra insomma da metà settimana, da mercoledì arrivi, tanto per cambiare un'altra ondata di calore. Lei, vedo signora Antonella, la sta aspettando, sta fremendo perché sta arrivando.
1: Buongiorno Serisini. Signor Claudio, io sono come lei.
0: Ah sì?
1: Amo l'autunno, il fresco. D'estate si sta bene, ma in acqua, a mollo.
0: Ah, a mollo, bene. Adesso questa nuova ondata, cos'è, la quarta, la quinta,
1: la quarta,
0: vabbè, per non farci mancare nulla, insomma.
1: No,
0: vabbè, ci mancherebbe. Insomma, se non siamo stati scottati prima, voglio dire, c'è un'altra possibilità. Ah, insomma, a mollo, altrimenti l'autunno, signora.
1: Sì, il Natale.
0: Ah, beh, insomma, il mese di ottobre forse perché sono nato io, ma si sta bene.
1: Beh, allora anche maggio, sono nata anche io. Maggio. Che c'è un bel
0: assolutamente,
1: fresco.
0: Assolutamente. Non serve accendere il termosifone, no. Dunque si risparmia. Alla sera un golfino. Sì. Vabbè, viva la vita. Vabbè.
1: Allora. Lei però oggi mi è molto primaverile, verdino, vermolina.
0: Bene, signora Antonella, la scuola della signora Carlotta è proprio no. Vabbè. Allora, a dipingere i colori della musica tra poco con Antonella sino alle 18. Benissimo, grazie Antonella, buon lavoro
1: a te.
0: Grazie a voi, allora, Sorrisine, per aver condiviso questo nostro viaggio musicale insieme. Se lo gradite, vi aspetto dalle 20:30 a gentile richiesta Sorriso TV con il mio fratellone Vittorio Del Canfin, mentre domani dalle 14 ripartiremo per un nuovo viaggio musicale qui a Radio Sorriso con Oltre il Liscio. Ci salutiamo con Noi Siamo Gli Anni 90, lei soprattutto,
1: certo,
0: signora.
1: È la mia canzone.
0: Voglio ben dire, insomma, sono i suoi anni, cara signora.
1: Sì.
0: Buona continuazione, Sorrisini, buona serata a tutti voi da Claudio Prospero.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Leon d'Oro, in via Umberto I 96 a Padova, a Farma Chiara a Piazzola sul Brenta, Parafarmacia Greenhouse in via Monsignor Fortin 40 a Padova e chiamando la farmacia del dottor Sironi a Torbaso di Verbagna, ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Sorriso!
0: È il momento di I colori della musica.

Michele Clementucci con questa mazzurca dal titolo Libertina apre i colori della musica. Buon pomeriggio Sorrisini, Antonella con voi fino alle 18 per iniziare la settimana con ovviamente tanti colori, tanta allegria e le vostre richieste. 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 73 66 80 o 81 finale per la telefonata. Ma vado subito a leggere un messaggino. Sono Lucia di Zimella, vorrei dedicare a mio marito Sergio che compie gli anni Se non ci fossi tu. Ciao Sorrisini, grazie, tantissimi auguri Sergio anche da parte di tutta Radio Sorriso, e noi ci ascoltiamo insieme a te la canzone che ha scelto Lucia, Se non ci fossi tu, Maurizio Medeo. Tanti auguri ancora Sergio.

La voce di Omar Codazzi con Mille Ricordi qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E adesso andiamo in quella di Mestrino, che andiamo da Lucia, che vuole salutare e dedicare al marito Ampelio una canzone di Marianna Lanteri. Noi ce la sentiamo già in sottofondo, Io ti penso. Ciao ragazzi, un buon pomeriggio anche a voi.

salutoso Edita Caminisca, e sulle note di questa canzone vado a salutare Giuseppe da Belluno, che voleva appunto salutare e augurare una buona settimana a tutti gli ascoltatori e a noi dello staff, e vado a salutare anche Rita e Franco da Sacile. Un buon pomeriggio ragazzi a voi. Adesso invece andiamo a festeggiare i 10 anni di Alessandro, che mi dice la nonna che li ha compiuti sabato, ma che non ha potuto presenziare alla festa, quindi oggi vuole fare gli auguri ad Alessandro con tanto affetto da parte di nonna Bruna di Mantova. E andiamo ad ascoltare una cumbia come richiesta da lei, Nicola Congiu con Amo la vita. Alessandro, gli anni più belli li stai vivendo adesso. Un abbraccio forte da tutta Radio Sorriso e tanti auguri anche da parte nostra.

0: E sulle note di questo tango di Domenico Cerri dal titolo Il Guapo vado a salutare Renata dalla provincia di Udine. Un buon pomeriggio anche a te. Io vado a ricordarvi i numeri per le vostre dediche e le vostre richieste: 345 48 45 663 per quanto riguarda WhatsApp o Telegram, oppure 0423 73 66 80 o 81 finale per la telefonata. Ci ritroviamo dopo una piccola pausa pubblicitaria, sempre sulle frequenze della radio più giovane con mai e con tanta tanta buona musica.
1: State ascoltando I Colori della Musica.
2: C'è solo una

0: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Sorriso.
10: SMS Radio Sorriso 345 48 45 663.
11: Sono le 17 e 3 minuti.
12: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
13: Buon pomeriggio, aggiornamento delle 17 e con alcune notizie dalla nostra regione. Il Veneto dal prossimo mese di settembre avrà 900 nuovi assistenti familiari e di vicinato. È addirittura d'arrivo il progetto di qualificazione degli operatori di assistenza familiare voluto dalla Regione e realizzato da Enaip in collaborazione con un pool di partner.
14: Tutto esaurito per l'apertura straordinaria della centrale Enel a 9 di Vittorio Veneto in occasione della Dolomiti Arena Slow Mountain Music Festival. Circa un migliaio di persone ha scelto di varcare i cancelli dell'impianto per scoprire l'energia rinnovabile e la storia industriale del territorio. Particolarmente apprezzata la sala macchine, autentico esempio di archeologia industriale.
13: Secondo l'ultima analisi di Facile.it sui rendiconti pubblici, tra autovelox fissi e mobili, tutor e altri dispositivi di rilevazione, il Comune di Venezia l'anno scorso ha dichiarato oltre 2,6 milioni di proventi derivanti da multe per eccesso di velocità. A seguire, tra gli altri comuni veneti, c'è Padova, che ha incassato oltre 5 milioni 700 mila euro, poi Cittadella e Treviso.
14: Questa era l'ultima notizia, grazie dell'ascolto, a risentirci più tardi.
10: 0423 736 680, un numero per tutti i numeri del liscio. Radio Sorriso.
15: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
18: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
19: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi.

0: e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: Sorriso.
2: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Il brano di Lara Agostini Band era Immagina, qui alle 17.10 ha aperto la nostra ora insieme con i colori della musica. Buon pomeriggio Soresini, Antonella con voi insieme fino alle 18. Vado a ricordarvi i numeri per le vostre dediche e le vostre richieste: 345 4845 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 7366 80 o 81 finale per la telefonata. Numero che ha fatto anche Nadia da Treviso, che ci chiede una canzone di Daniele Tarantino, un bel valzer dal titolo Profumo di mare. Ciao Nadia, un abbraccio e un buon pomeriggio anche a te, ovviamente in compagnia nostra. Ciao Nadia.

Danimos Band con True Colors, canzone che è stata richiesta da Alberto dalla provincia di Vicenza, che mi dice: guarda, io ho finito di lavorare, sono in macchina, vi ascolto finché non arrivo a casa, poi mi fate compagnia e questa sera mi guarderò il signor Claudio. E giustamente questa sera ci sarà il signor Claudio in televisione a tenerti compagnia, caro Alberto. Andiamo avanti con un'altra richiesta che è giunta via messaggino. Ciao, se fosse possibile mi piacerebbe ascoltare una canzone di Rossella Ferrari. Vi ringrazio e vi saluto, siete meravigliosi, appena riesco vi ascolto. Cristina da Treviso e manda i bacini. Cristina, e ho scelto per te Pelle Diamante, Mina Vagante. Ci ascoltiamo insieme Rossella Ferrari e i Casanova. Un abbraccio e una buona serata anche a te.

Matteo Tarantino con Canto di Primavera, canzone che è stata richiesta dall'amico Fausto di Udine. Un buon pomeriggio anche a te, caro Fausto, e un buon proseguimento. Adesso invece da Udine ci trasferiamo in provincia di Pordenone, quindi restiamo comunque in Friuli e andiamo da Leonilde ed Egidio. Ciao ragazzi, andiamo ad ascoltare la canzone che avete richiesto. Ci ascoltiamo insieme a voi Matteo Bensi con Occhi Neri. Un buon proseguimento di serata, ragazzi.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sorriso
5: 345 48 45 663. Inviaci il tuo messaggio. Fatti sentire a Radio Sorriso.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive. Oltre la carta casa.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
11: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
13: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Sorriso!
14: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan era l'orchestra di Luca Roncari con Simpatica Cumbia.
2: Radio Sorriso.
1: E siamo entrati negli ultimi 20 minuti della nostra diretta, dopodiché ci sarà Luca, vi lascerò con le vostre dediche, le vostre richieste direttamente con lui fino alle 20. Intanto andiamo ad accontentare due amiche, andiamo ad accontentare prima la Gianna di Treviso che dice vorrei ascoltare Luna Rossa, grazie e buona serata. Anche a te andiamo ad ascoltarci Luna Rossa dalla voce di Renzo Biondi e invece subito andiamo ad accontentare Maria Rosa da Cerea in provincia di Verona che chiede l'orchestra di Luca Moschini con Io non ti lascerò. La sentiamo già in sottofondo, una buona serata anche a voi belle donne.

Luna rossa, Renzo Biondi, come richiesto dall'amica Gianna di Treviso. Ciao Gianna, buona serata nuovamente. E adesso invece abbiamo un compleanno. Ciaone Anto, oggi a Villa Bassa in Valpusteria fa gli anni la mitica signora Marta. Le facciamo gli auguri tutti noi, famiglia Coden, le sorelle Erika, le amiche di Falzner, di San Candido, e per lei vorrei richiedere la canzone In Campagna di Marco e Alice. Grazie Anto. Ciao Marzia, una buona serata anche a te, una buona festa, un tanti auguri alla signora Marta, e noi ci ascoltiamo In Campagna, Marco e Alice.

0: Gianni Dego con Mozart Campione, canzone che è stata richiesta da Severino della provincia di Pordenone. E grazie Severino per lo scambio di battute che abbiamo fatto, è stato molto interessante sapere quello che mi hai raccontato della casa, della vigna, dell'azienda agricola di Mozart. Una buona serata, Luca.
1: Buonasera Antonella.
0: Non sono più sola, Sorrisini, che bello.
1: Che bello essere qui. Buon lunedì a tutti, Sorrisini, e ben ritrovati. Che piacere iniziare la settimana.
0: Ogni tanto,
1: non prendiamo l'abitudine, però dai, ogni tanto hai questo onore.
0: Allora, ho questo onore. Grazie.
1: Sono modesto, so. Assolutamente.
0: Allora, tu devi sapere che io ho salutato con il signor Claudio, sì. E stavamo parlando del caldo, che torna il caldo, e siamo arrivati a parlare dell'autunno e del Natale.
1: Fantastico.
0: Allora io dico in diretta: hai finito di mandarmi il reel di Natale?
1: Non lo so, anche perché c'è qualcun altro che me le invia, anzi qualcun'altra che me le invia, ecco. Poi tra l'altro oggi c'è anche molto natalizia, devo
0: oggi
1: dire.
0: Oggi sono Babba Natale.
1: È rossa praticamente.
0: Ho la maglia rossa di Radio Sorriso, il pantalone che neanche farlo apposta è lo stesso rosso.
1: Fantastico.
0: Mi sento molto Babbo Natale.
1: Molto natalizia.
0: Guarda, mancano 150 giorni.
1: Ecco. Non è che... Io mando i reel, ma tu tieni il conto a calendario, eh?
0: Sì, dovete sapere che il buongiorno mio e di Luca ogni tanto è lo scambio di reel di Natale, quindi capite?
1: Il countdown del Natale. Però mi dispiace, cara Antonella, ma devo dirti che ci dobbiamo tenere ancora l'estate, che sarà molto molto calda, soprattutto per questa settimana.
0: Esattamente, però noi l'affronteremo col sorriso.
1: Ah, assolutamente sì, sempre. Esatto. Ci mancherebbe altro.
0: Allora, Sorrisini, siamo arrivati alla fine di quest'ora e mezza in che io ho scippato a Carlotta la tavolozza dei colori della musica, e vi lascio nelle mani di Luca, ovviamente.
1: Grazie.
0: In buone mani. Vi ricordo che questa sera ci sono Iris, Giovannino e Alex, che stanno raggiungendo Pontoglio, dove ci sarà la diretta radio a partire dalle 21:30 dell'orchestra di Francesca Mazzucato. Poi Luca avrà modo di ricordarvelo.
1: Certo.
0: E vi lascio con la richiesta che arriva direttamente da Livia di Udine, con un valzer, Officina del Battagliero con Battagliero. Buona serata e buon lavoro, Luca.
1: Ciao Anto,
0: ciao,
1: grazie.
0: Sorrisini, a voi.
1: Tra poco.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
1: Sorriso.
2: Un numero che sorride sempre? 0423 73 6680 è il numero di Radio Sorriso.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
4: L'ora esatta è stata offerta da...
5: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
6: A Radio Sorriso le ultime notizie.
7: Buona serata da Federica De Boni. Le misure contro il caro carburanti sul tavolo del Consiglio dei Ministri, benzina ai massimi dal 2023, in arrivo nuovi sconti, subito un provvedimento ponte prima dell'esodo estivo, poi sarà utilizzato l'extragettito IVA di luglio per allungare il taglio delle accise, niente aumento delle sigarette. Il caos azzurri dopo la vicenda Pirlo. Entro domani il nome del nuovo CT, ci sto lavorando, lo annuncia il presidente della FIGC Malagò, e al ministro Abodi, che parla di brutta figura, replica: dipende da chi l'ha fatta. Sul futuro di Maldini il numero uno della Federcalcio commenta: non posso dire nulla. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
9: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Sorriso.
14: È il momento di cocktail di sera.
15: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: E ringraziamo le edizioni Caramba per il brano del mese, Ai figli soldati del Monte Grappa. Alberto Crepaldi, naturalmente, è sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ben ritrovati, sorrisini, buonasera, buon lunedì 27 luglio 2026, le 18:08, e a tenervi compagnia fino alle ore 20, la voce di Luca con Cocktail di Sera. Che piacere essere qui e che piacere aprire insieme questa settimana all'insegna, naturalmente, dei sorrisi e della bella musica che vi tiene sempre tanta compagnia, la musica di Radio Sorriso, la musica delle grandi orchestre italiane e naturalmente anche le nostre voci di noi speaker. Vi ricordo anche l'argomento del giorno: oggi vi chiediamo se spifferate i finali dei film, dei risultati sportivi. Chi ti spiffera i risultati, i finali del film, lo guardi male, come reagisci? Ecco, perché in Giappone un uomo è stato condannato perché spifferava film e serie TV. Ecco, io non sono un amante dei film, delle serie TV, quindi non guardo molto la televisione. Ecco, io ascolto molto di più la musica e leggo le notizie soprattutto. Però effettivamente sì, diciamo che non sarebbe proprio carino. Ecco, se magari stai guardando una serie TV, un film, qualcuno ti dice: beh, so già come va a finire così, paf, e te lo dicono così e resti là così a bocca aperta perché dici: no, non me lo dovevi dire. Ecco, vabbè, dai, fatemi sapere se vi è mai capitato. Magari fatemi sapere come reagite o come reagireste, insomma, a questo. Naturalmente vi aspetto anche per le vostre richieste musicali. 345 48 45 663 per quanto riguarda la messaggistica. Se invece avete il piacere di telefonare, 0423 73 6680 o 73 6681, come ha fatto il nostro amico Renato da Villa del Conte, che mi richiede il brano che ci andiamo subito ad ascoltare. Le voci di Monica e Francesco, orchestra Rodigini con Africa. Ciao Renato!

Orchestra Sorriso con Foxetto, questo bel foxtrot sempre qui su Radio Sorriso, e continuiamo con le vostre richieste, i vostri saluti. Vado a salutare l'amica Dina da Rodeano. Ciao carissima, un abbraccio e una buona serata, un abbraccio forte, e saluta anche tutte le tue amiche. Vado a salutare adesso l'amico Plinio da Resana che mi richiede il prossimo brano, una bella cumbia, Rossella Ferrari e Casanova con Afrodite. Ciao Plinio.

Questo bel valzer, Fausto Fulgoni con Amore Inguaiato, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amica Marzia da Fiume Veneto che mi scrive: guardi poco la televisione, Luchino, e leggi tante notizie. Anche in questo ci assomigliamo. Vedi mo. Ci assomigliamo. Esatto. Mi fa piacere che anche tu condividi queste cose. Brava cara Marzia, un abbraccio forte e una buonissima serata. Adesso vado a salutare l'amica Rosetta da Cervignano del Friuli che mi richiede il prossimo brano. Rondine Bianca, Marianna Lanteri, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. Ciao Rosetta.

0: state ascoltando Cocktail di Sera. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso!
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Sorriso
7: Radio Sorriso 0423 736680.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive. Oltre la carta casa.
10: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
11: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
12: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
14: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
15: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola. Bye.

Alex Soul, il nostro carissimo direttore con Insieme a Noi, e questo brano mi è stato richiesto da Giusi di Ponte San Nicolò in provincia di Padova, che mi scrive: ciao, sono Giusi, oggi ho compio gli anni e visto che nessuno mi fa una dedica me la faccio da sola, mi faresti ascoltare appunto Insieme a Noi? Ma carissima Giusi, la dedica te la facciamo noi, tantissimi auguri di buon compleanno carissima da tutta la famiglia di Radio Sorriso, assolutamente felice di aver accontentato la tua richiesta musicale e ti auguro di passare una bella serata di festa, ecco, auguri, auguri, auguri e un abbraccione forte, forte, forte, davvero. Continuiamo, continuiamo, e vado a salutare l'amico Marco da Astiente in provincia di Rovigo che mi richiede il prossimo brano, sorprendimi, Omar Lambertini ed Elisa Perin. Ciao carissimo Marco, una buonissima serata e il brano è tutto per te.

Adam Ori con La mia mamma, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. 345 48 45 663 per quanto riguarda la messaggistica, SMS, WhatsApp e Telegram. Se avete il piacere di telefonare, 0423 73 6680 o 73 6681. Andiamo adesso con un bel Sirtaki, Maurizio Russo e Sabrina Pasolini con Atene.

Giampiero Marino con Lasciati Andare, questo bel ciaccia sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e a tenervi compagnia la voce di Luca fino alle ore 20. Ma continuiamo subito con una bella cumbia, una bella novità 2026, Orchestra Marco e Alice con Dolcissima Sardegna.

0: Maurizio Russo con La Recluta, questa bella mazzurca, una bella novità 2026, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. E noi sorrisini ci risentiamo tra pochissimo per la seconda oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con cocktail di sera fino alle ore 20. A tra poco.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Silhouette donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drainer a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
1: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre

0: incantesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Sorriso!
3: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ringraziamo le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso per il brano del mese, L'amore è l'amore. Alex So, il nostro direttore, e proprio Alex, cari sorrisini, sarà presente ad un evento, a delle giornate veramente splendide e a cui non potete mancare. Prepariamoci al Natale, ecco, vediamo già il Natale ballando in Slovenia. Un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. 27, 28 e 29 novembre 2026. La quota include la quota a persona in camera doppia 449 euro se si prende

nota entro il 31 di agosto comprende il viaggio in pullman con partenza da Padova e caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia. Due notti all'hotel per la resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia. Visita guidata a Lubiana e al lago di Bled. Trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena e due serate di musica e ballo con Alex, il nostro direttore, e ospiti a sorpresa. Tappa al casinò con accompagnatore dell'agenzia e c'è anche inclusa la polizza sanitaria. Per le informazioni basta telefonare in orario ufficio allo 0423 7367, ripeto 0423 7367, quindi una bella occasione per prepararsi appunto al Natale 27, 28 e 29 novembre 2026. L'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze appunto è l'organizzatrice di questo di questi giorni da passare assieme, assolutamente. Adesso andiamo ad accontentare l'amico Tiziano dalla provincia di Verona, che ha il piacere di ascoltare e io ho il piacere di accontentare questo bel terzinato, Anna Maria Allegretti e Roberta Cappelletti con Stelle sull'asfalto.

Marcolino con occhi tristi, occhi celesti, e vado a salutare l'amica Rita di Udine che oggi ha una giornata un po' così, la settimana non è iniziata proprio al meglio. Beh, ma Rita con noi sicuramente non può che migliorare con la bella musica delle grandi orchestre italiane e poi con i nostri grandi sorrisi, la nostra grande allegria e soprattutto la compagnia che vi teniamo, ecco. Quindi un abbraccio forte, un saluto naturalmente a tutta la tua famiglia e anche a tuo nipote che ho sentito che era lì che girava per casa. un abbraccio forte, carissima. Continuiamo con le vostre richieste musicali e vado a salutare l'amico Beniamino da Conco che ha il piacere di ascoltare un bel paso doble dell'orchestra Maurizio Medeo. Ed ecco per te, carissimo, bellissima Siviglia, questo bel paso doble.

La voce di Felice Orchestra, Francesca Mazzuccato con Tu sei la mia canzone. E proprio questa sera, lunedì 27 luglio, dalle 21.30 in diretta radio da Pontoglio in provincia di Brescia, c'è appunto la diretta con l'orchestra di Francesca Mazzuccato. Lì proprio in loco troverete Iris e Giovannino che seguiranno appunto la diretta, quindi avrete anche la possibilità di andarli a salutare, ma soprattutto ascoltare Francesca Mazzuccato. Sia per chi è lì potrà andare a vederli dal vivo, ma naturalmente voi cari ascoltatori potrete tranquillamente ascoltare l'orchestra di Francesca Mazzuccato in FM, quindi sulle frequenze di Radio Sorriso, in app, perché vi ricordo sempre che abbiamo una bellissima app gratuita che potete scaricare e tenere sempre con voi, dove potete ascoltarci, vederci in TV e essere sempre aggiornati su tutti gli eventi della nostra radio. E naturalmente poi c'è anche il DAB e anche il nostro sito internet www.sorriso.it, quindi una bella occasione quella di questa sera per ascoltare appunto in diretta l'orchestra di Francesca Mazzuccato. Continuiamo adesso con i vostri saluti e vado a salutare Elvira e Roberto da Vigo d'Arzare che mi scrivono: ciao carissimo Luca, buona serata a te e a tutti i sorrisini, buona serata a voi carissimi e un abbraccione forte forte forte. E adesso, prima della pausa, le mondine con la Ricciolina, questa bella polca, e ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di Sera.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Radio Sorriso 0423 736680.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: HIT, Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
8: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
9: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

Daniela Rosi con Fotoromanza, e vado a salutare l'amica Luciana da Brescia che aveva il piacere di ascoltare questo brano. Grazie mille Luciana per la tua telefonata allo 0423 736 680. Adesso è il momento di un bel Lalligalli. Tu come me, Marco e Claudia, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: E abbiamo ascoltato Non ti scordar mai di me, Ornella Nicolini, sempre qui su Radio Sorriso, e dovremo avere in collegamento qualcuno. Ma Giovannino, Iris, mi sentite?
1: Ci siamo. Ah, buonasera, eccoli. Sorrisini, buonasera Luca.
0: Ciao. Eccoli, siete pronti, carichi?
2: Prontissimi, carichi per una bella serata in compagnia di Radio Sorriso. Io ve lo ricordo, amici sorrisini, dalle 21:30 in compagnia dell'orchestra Francesca Mazzuccato per una serata splendida. Qui è bellissimo. Se qualcuno è in zona, io lo invito, perché se volete venirci a conoscere, a salutare, a mangiare, mi hanno detto che si mangia benissimo, perché no?
3: Bene. Ma soprattutto ricordo che questa sera, caro Luca, si balla con l'orchestra di Francesca Mazzuccato e sarà in diretta anche su Radio Sorriso. Poi speriamo anche di avere i nostri microfoni. Tra le altre cose, i ragazzi hanno appena fatto le prove, quindi tutto ok, noi ci siamo. Siamo carichi, belli accaldati, è ritornato il caldo, se non ve ne siete accorti.
0: Anche qui è ritornato. Vi si sente benissimo, quindi
2: bene, quindi ottimo. Questa sera appuntamento ore 21:30, parte la diretta direttamente da Pontollio con l'orchestra Francesca Mazzuccato e Radio Sorriso, che vi porta sempre nei grandi eventi della musica da ballo, quindi prontissimi.
3: Luca, noi ti salutiamo. Grazie. Ti ringraziamo, che lasciamo naturalmente ai ragazzi il proseguo anche delle prove.
0: Grazie mille a voi, buon lavoro e buona serata con l'orchestra di Francesca Mazzuccato. Ciao Iris, ciao Giovannino. Grazie.
3: Ciao.
0: Ecco, abbiamo anche fatto questa piccola diretta con i nostri Iris e Giovannino, che stasera sono lì con Francesca Mazzuccato, e vi ricordo appunto l'appuntamento in diretta sulle frequenze di Radio Sorriso a partire dalle ore 21:30. Per quel che mi riguarda, sorrisini, è tutto. Io vi saluto, vi auguro una buona serata, naturalmente con i programmi di Radio Sorriso che continuano, e per chi vuole, insomma, su Sorriso TV ci saranno anche Vittorio e Claudio con Agentino richiesta. Noi ci risentiamo, per quel che mi riguarda, giovedì, sempre a partire dalle ore 18 con cocktail di sera. Buona cena, buona serata e come sempre fate i bravi ma non troppo.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto

0: Lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
1: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
2: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
5: Bye.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Sorriso.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio.
10: Sono le 20 e un minuto.
11: Radio Sorriso Meteo.
12: Un saluto agli amici di Radio Sorriso da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Situazione tranquilla nelle prossime ore al nord Italia, con ampie schiarite, solo qualche nube innocua di passaggio. Clima caldo ed estivo, con massime intorno ai 32-33 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, le temperature massime resteranno stazionarie, clima già molto mite al primo mattino. Il tutto sempre con il sole che sarà il protagonista. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
13: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
14: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
13: Brava Samira!
14: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
13: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
14: Riso Flora, non scuoce mai.

0: sorriso, l'estate è più giovane che mai. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Sorriso!
4: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
5: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drainer a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
6: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: momento di Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.

La voce di Martina Putini con Someone Like You apre il nostro appuntamento di questo lunedì sera. Ritorniamo a Sorriso, grandi firme. Allora buonasera, ben ritrovati carissimi sorrisini in questo 27 di luglio, pronto per raccontarvi qualche cover della musica italiana e qualche successo internazionale. Abbiamo iniziato proprio con Someone Like You, un brano di Adele pubblicato nel 2011 nell'album 21. La canzone parla della fine di una storia d'amore. La protagonista accetta che l'ex partner abbia trovato un'altra persona, ma gli augura comunque il meglio. Il brano esprime tristezza, nostalgia e la difficoltà di superare una relazione importante. Anno di uscita appunto 2011. Dai successi internazionali torniamo alla musica leggera italiana. Ascolteremo questo bel brano dalla voce di Dania, d'Animos Band, sto parlando di Oro Nero, un brano di Giorgia pubblicato nel 2016 come singolo e incluso nell'album Oro Nero. La canzone parla della forza interiore che permette di affrontare le difficoltà della vita. Il titolo Oro Nero simboleggia un tesoro prezioso nascosto dentro ognuno di noi. Il coraggio, la determinazione e la capacità di rialzarsi dopo i momenti difficili. Ascoltiamo con Dania, d'Animos Band, arriva Oro Nero.

State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.

L'energia e la grinta di Francesca Mazzuccato con a mano, un brano scritto da Riccardo Cocciante e Marco Luberti, interpretato da Riccardo Cocciante, pubblicato nel 1978. La canzone parla della crescita di un amore che cambia con il tempo. Racconta come una relazione si costruisca poco alla volta, tra emozioni, difficoltà e maturazione reciproca. Il messaggio è che i sentimenti più profondi nascono e si rafforzano a mano, cioè gradualmente. Andiamo avanti ancora con i Rodigini, ascolteremo una vecchia canzone italiana. Un brano interpretato da Squadra Italia, presentato al Festival di Sanremo del 1994. La canzone è un omaggio all'Italia, ai suoi ricordi, alle tradizioni e al potere della musica di portare alla mente luoghi, persone ed emozioni. Racconti il legame degli italiani con le proprie radici e con quelle melodiche che restano nel cuore anche dopo molti anni. L'ascoltiamo in questa bella versione Rodigini. A Sorriso Grandi Firme ascoltiamo una vecchia canzone italiana. Non sarà solo un ascolto, perché tanti di voi intoneranno anche insieme a me queste belle note. Musica!

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.

con Manuela Recchia, Be My Baby, un brano dei Ronette del 1963. La canzone è una dichiarazione d'amore semplice e intensa. La protagonista chiede alla persona amata di restare con lei e di darle una possibilità. Il brano esprime il desiderio, romanticismo e la speranza di costruire una relazione speciale. È considerato uno dei grandi classici del pop degli anni 60, famoso anche per il celebre Wall of Sound, prodotto da Phil Spector. Andiamo avanti ancora e chiudiamo il nostro appuntamento di oggi con la bella voce di Nicola Congiu. Il mondo è grigio, il mondo è blu. Un brano interpretato da Nico Fidenco e pubblicato nel 1972. La canzone racconta il contrasto tra due stati d'animo: il grigio, che rappresenta la tristezza, la solitudine e le difficoltà della vita, mentre il blu richiama il sogno, l'amore e la speranza. Il brano riflette sul modo in cui i sentimenti possono cambiare la percezione del mondo. Anno, ripeto, 1972. Con questo io vi saluto, vi rinnovo l'appuntamento a venerdì, mi raccomando non mancate, perché saremo ancora qui con le nostre grandi firme, le grandi cover della musica italiana e qualche successo internazionale, sempre in compagnia del vostro Alex. Buona serata e soprattutto ancora a tutti voi, buon inizio di settimana. Nicola Congiu, Il mondo è grigio, il mondo è blu. Ciao sorrisini!

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.
1: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
6: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Sorriso!
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
9: Sono le 21 e 5 minuti.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando

0: sei in onda. Hai finito con il trucco?
1: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
0: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
1: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
0: È buonissima!
1: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
0: E per risotti cremosi?
1: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sorriso! Radio Sorriso, più giovane che mai!
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi Vacanze di Padova.
9: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

E siamo in diretta su Radio Sorriso da Pontoglio con l'orchestra di Francesca Mazzucato e adesso a voi la bella musica con la sua orchestra grazie alle edizioni Abi Record, le edizioni di Andrea Bagutti.

applauso della serata, non per noi ma per tutti gli organizzatori della festa, ve lo chiedo dal profondo del cuore, e un altro piccolo applauso per tutti i miei

Grazie di cuore, amici. Allora, questa sera siamo in diretta su Radio Sorriso. Ci tenevo anche a salutare Iris e Giovannino, che sono qui con noi e sono partiti dal Veneto per mandare in onda la nostra serata, per cui un grande applauso alle emittenti radio che mandano la nostra musica nelle case di tanti italiani. Grazie davvero dal profondo del cuore. E allora, ragazzi, si continua.

applauso di quelli della zona di Brescia, ma non solo, perché questa sera ci sono persone che arrivano anche da più lontano. Saluto chi arriva anche dal Veneto, Emanuel, Claudio Cason de Astea e poi Manuel di Tagovato, che tra l'altro vi ricordo che, visto che ho cantato un brano di Galassi proprio in questo momento, noi saremo a Tremignon di Piazzola sul Brenta giovedì 30 luglio, manca veramente poco, qualche giorno, e saremo lì con due orchestre, Orchestra Mazzuccato e Orchestra Galassi, per cui chi volesse fare la pazzia, noi vi aspettiamo in Veneto. E allora, non l'ho ancora presentato ufficialmente, ragazzi, la voce

Mamma mia, che pista, bellissima, bellissima, troppo ragazzi, davvero. Siete uno spettacolo da sopra al palco. Il colpo d'occhio è fantastico. Allora,

0: Я очень был честен.
1: Grazie a tutti. Gentilissimi, grazie amici. Allora continuo adesso con un brano più tranquillo. Questo è stato il titolo del nostro primo disco, si intitola Arriverà. Questo è un brano che io voglio dedicare a tutte le coppie e vi auguro davvero che arrivi qualcosa di bello ad ognuno di voi.

0: arriverà. Grazie, grazie di cuore, grazie ragazzi. Allora, una kizomba, questa ce la canta
1: da
0: il nostro
1: Pontoglio, Francesca Mazzucato, a tra poco.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
2: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi

0: musicisti, parto dal più giovane. Francesca Morosa dal Molise, tastiere, fisarmonica, organetto. Dalla Sicilia, sax e clarinetto, Giuseppe Franco. Dalla Puglia, il basso del nostro Nicola Ricci. Dalla Basilicata, la chitarra e la voce di Tony Rizzo. Dalla Lombardia, signori, tastiere, fisarmonica e soprattutto voce, Felice Piazza.
1: Grazie, Pontaglio.
0: Il cuore che batte della mia orchestra, la batteria, dalla Lombardia, mister Christian Cosmai. Manco solo io, dal Veneto, la mia terra natia, ma importata in quel della Lombardia. Signori, ho fatto anche la rima. Buonanotte.

0: un finale col botto, mi verrebbe dire. Mi verrebbe da dire un finale col botto, pieno di emozioni qui a Pontolle, una serata veramente bellissima. Voi non potete vedere, ma la pista era piena praticamente finora, con tanta gente che si divertiva. Quindi veramente una serata sentita, giusto Iris?
1: Giustissimo Giovannino, infatti una cosa che notavamo è che non si stancavano mai.
0: Ho detto, ma come fanno? Come fanno? Ma probabilmente anche il buon cibo che poi abbiamo mangiato anche noi, no, li ha ricaricati per bene per poi farli ballare per tutta la sera.
1: Eh certo, perché qui a Pontolio si è mangiato bene e si è ballato anche bene con l'orchestra di Francesca Mazzucato.
0: Assolutamente sì. E che dire, noi ringraziamo intanto ancora chi permette tutto questo, le edizioni musicali Bagutti, Abbey Record, che ci permette di seguire le migliori orchestre della musica da ballo e di portarle in diretta con le varie serate delle varie sagre proprio qui su Radio Sorriso. Quindi grazie, grazie ancora. Grazie anche a tutto lo staff dell'orchestra Francesca Mazzucato e a Francesca Mazzucato stessa, che vabbè, adesso è presa a far foto, però sicuramente ci ha dato tante emozioni.
1: Sì, tra l'altro ringraziamo anche gli ascoltatori che ci hanno seguito, chi ci ha scritto eccetera, noi ci ritroveremo anche in radio in vostra compagnia tra domani, per quanto mi riguarda domani sarò nel pomeriggio. E poi invece Giovannino, tu quando tornerai?
0: Io tornerò esattamente mercoledì mattina a partire dalle 8 con A Pieno Ritmo, e attenzione perché l'estate 2026 vi riserverà ancora un sacco di sorprese con un sacco di eventi in diretta, quindi rimanete sempre sintonizzati, scaricate l'app, almeno ci potete ascoltare veramente in tutto il mondo, ovunque voi siate.
1: Noi vi salutiamo, vi auguriamo una buona notte e vi lasciamo col palinsesto notturno di Radio Sorriso.
0: Buonanotte, grazie.

0: È mezzanotte e 13 minuti.
1: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: I giorni vengono distinti tra loro, ma la notte ha un unico nome: sorriso.
1: Ed ora una bella baciata!

0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che
1: mai. È mezzanotte e 59 minuti.
2: Bentrovati, Giorgia Meloni ha fatto un sopralluogo insieme al ministro Piantedosi in Val di Susa, ha detto questo non è dissenso, è violenza organizzata. Poi ha mandato un messaggio anche al presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio. Le parole di Meloni.
3: È la scena di una presunta contestazione, ma questo non è dissenso. Questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata. E noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo anche, ovviamente, a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro.
2: Fedez è stato dimesso dall'ospedale ma ha annullato tutti gli impegni estivi. Ha detto tornato a casa il cielo è sempre lo stesso, orizzonti diversi ma tutti sotto lo stesso cielo. Il mio corpo mi ha detto fermati, ora a dirmelo ci sono anche i medici. Calcio, saltato Pirlo alla guida della nazionale azzurra, si riapre la corsa alla panchina. Stanno risalendo in queste ultime ore le candidature di Conte, Mancini e Baldini, ma ci potrebbe essere anche un nome a sorpresa. Staremo a vedere. Ci fermiamo intanto qui, grazie per la vostra attenzione e a più tardi.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Sorriso! Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere. Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: La notte è lunga. La notte è magnifica. La notte è Radio Sorriso.
1: Su Radio Sorriso, ora si balla al ritmo di

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Sono le 2:01.
2: Buonanotte, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione flash. L'amore per l'Italia non dipende da un incarico, sono parole di Andrea Pirlo sul ruolo d'ambassador dell'agenzia di scommesse russa. Dice: non c'è nessun significato politico. Negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di commissario tecnico della nazionale azzurra. Ancora incendi fuori controllo in Francia e in Spagna. In Italia ci sono alcuni roghi sul Gargano e in Molise. Ieri sono state evacuate alcune spiagge e campeggi. A Peschici la situazione è più difficile, nella stessa zona del rogo del 2007. Dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, notizia poi ripresa dalla BBC inglese, l'attenzione all'obesità dei bimbi italiani. Se sono in sovrappeso è colpa di pizza, pasta e pane. Lo dice una ricerca secondo cui la dieta mediterranea nel nostro paese non esiste più. È tutto per il momento, a risentirci fra un'ora.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadonega, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.